possibile se puoi nostri di vita necessità se puoi allenare i pesci per riuscire a fare la